dimenticata. Ma tu hai pianto, occhi per terra, ti han sgridato, tu mi sposi, te lo giuro, hai giurato, un altro lampo, c'era la guerra.